Aikina wahiana mwana naku sasima amaya. Aiwa yo wene. Putu, putu, wala. Yari nkale koma. Monchuna wipanchipo. Muna putulani ora yotene. Mkipani muhiputunle. Ware ya nidama Olivia.

0: dabno marma basaba no gelemo labon anaima intabelwa sikun tikani dime gelebele di dalina kidadi mitina basa sita tsira ngesere di mio bagara da silva
1: muvurwanile dhipaduile wale laboningandi

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena